0: mare.
1: Dimmi di guardare io.
0: Arrastrando
2: una bottiglia di acqua.
3: Caio il mio, tienen distinto color.